0: chere wer kwaro.
1: Piyom chun chere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo biro tela. Ah, iroko kamu pene.
0: Iti winyo or radio.

0: Yomchun kere wear quaro.
1: Yomchun kere wear quaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela. Iroka kalu pene.
0: Iti winyo or radio. Or radio.
1: Or radio. Or radio. Or radio. Or radio.

0: chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo biro tela.
3: Iti winyo o radio. Iti winyo o radio.
4: Or radio.
5: Or radio. Or radio. Or radio. Or radio.

Bere kamo, wera tingoma, tini no bere tata, nu mi olo damwa gidiera.

0: Or Radio. Or Radio. Or Radio. Or Radio. Or Radio. Piyom yekere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo Or Radio.

0: chunchere wer kwaro.
1: Piyom chunchere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela.
3: Iti winyo or radio. Iti winyo or radio.